0: Insolite. 100% M2S Radio.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.